0: Miami, Puerto Rico, mami.
1: Savannah Stereo, 100.1 FM, La Potente.
2: Na, na, na, na, na, na.